0: tenemos un tema para
1: questo
0: il final...
1: disco è dedicato a eso. Tutti tranne che a Illo, perché
0: adesso pidió Manuel
1: e basta. Con tutto quello che si sente in giro proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo, prova il microfono.